0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sono le 16:00.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Iniziamo con le indagini sull'omicidio del 19enne Luca Milovac a Drniš. L'aggressore, Christian Aleksić, ha confessato il delitto durante un lungo interrogatorio a Sebenico, dove è arrivato scortato dalle forze speciali. Secondo fonti ufficiose, l'uomo non avrebbe mostrato alcun pentimento e avrebbe rilevato un dettaglio agghiacciante. Il giovane Luca non era la persona che aveva pianificato di uccidere. L'inchiesta apre ora un faro anche sul passato di Aleksić, già condannato per un altro omicidio nel 1994. L'uomo ha trascorso 6 anni in isolamento a Sebenico senza mai ricevere visite, ma nonostante una condanna al trattamento psichiatrico obbligatorio non gli era stata prescritta alcuna terapia. Intanto l'ondata di indignazione cresce in tutto il paese, dopo i cortei pacifici a Zara, Sebenico e Varaždin per chiedere riforme del sistema di sicurezza. Una nuova protesta è stata annunciata per questa sera a Drniš. Passiamo ad altri temi. Si allarga l'indagine sul Comitato Olimpico Croato. Il presidente Zlatko Mateša e la moglie sono accusati di irregolarità su spese di viaggio e auto di servizio. Mateša ha minimizzato parlando di verifiche nate da una denuncia anonima e ha assicurato che tutta la documentazione verrà consegnata oggi stesso. Boom di richieste per il programma di affitti sostenibili in Croazia. Sono già più di 1.300 le domande presentate dai cittadini per accedere agli alloggi a canone calmierato. Il ministro Bačić ha annunciato che i primi ingressi sono previsti per la fine dell'estate. Oltre la metà delle richieste riguarda Zagabria, 745, seguita da Spalato, 173, e Fiume, con 77 domande. L'identikit dei richiedenti vede un'età media di 38 anni e ben il 40% di loro è single. Le graduatorie terranno conto di reddito, età e composizione del nucleo familiare. La stabilità finanziaria dei cittadini croati resta fragile. Sentiamo Italo Banco con tutti i dettagli.
3: Secondo un'indagine del servizio Moja Plaća, condotta su oltre 11.000 persone, solo un croato su 3 riesce a risparmiare con regolarità. In caso di perdita di lavoro, il 34% degli intervistati non sarebbe in grado di coprire spese essenziali come cibo e bollette già dal primo mese. Un terzo della popolazione, inoltre, arriva a fine mese in difficoltà economica. Chi riesce a mettere qualcosa da parte lo fa soprattutto per affrontare eventuali emergenze. Colpisce infine un dato legato alla fiducia nel sistema bancario. Quasi il 40% di chi risparmia preferisce conservare il denaro in casa invece di depositarlo in banca.
1: Andiamo avanti con le notizie dall'estero. Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Pechino per incontrare il leader cinese Xi Jinping, pochi giorni dopo la visita del presidente statunitense Donald Trump. Durante il vertice, Mosca e Pechino hanno firmato una serie di accordi per rafforzare la cooperazione strategica, economica ed energetica, compreso il progetto di un nuovo gasdotto verso la Cina. Xi ha parlato di una nuova fase nei rapporti bilaterali, mentre Putin ha definito l'alleanza tra i due paesi a un livello senza precedenti. Tregua commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti. Raggiunto nella notte a Strasburgo l'accordo per sbloccare il trattato commerciale con Washington. L'intesa disinnesca la minaccia di Donald Trump di imporre dazi del 25% sulle auto europee dal prossimo 4 luglio. Bruxelles ha comunque inserito clausole di salvaguardia. L'accordo salterà se gli Stati Uniti non ridurranno le tariffe su acciaio e alluminio europeo entro la fine del 2026. Si sono concluse alle Maldive le operazioni di recupero di 5 sabi italiani morti giovedì scorso in un sistema di grotte sottomarine. Oggi sono stati riportati in superficie gli ultimi 2 corpi. Intanto la polizia locale ha acquisito le telecamere GoPro e le attrezzature delle vittime consegnate dai soccorritori. I filmati sono ora al vaglio degli investigatori per ricostruire la dinamica della tragedia.
2: Notizie locali.
1: Si apre oggi ad Abbazia la più grande conferenza della Croazia dedicata alle energie pulite, che riunisce fino a venerdì i massimi esperti, investitori e istituzioni europee. Il vertice analizza anche il ruolo strategico dei porti e del trasporto marittimo come motori di sviluppo per la Croazia e l'integrazione europea. Al centro del dibattito il posizionamento degli scali di Fiume, Ploče e Spalato come porte d'accesso naturali tra il Mediterraneo e l'Europa centro-orientale, insieme alle sfide chiave della digitalizzazione e della transizione ecologica nei porti adriatici. Tra i partecipanti anche la Camera di Commercio Italo-Croata. Sentiamo il presidente Aldo Di Biagio.
4: È un forum che si occupa di blue economy e in particolar modo dell'utilizzo solidale delle risorse marine, visto in chiave imprenditoriale come utilizzare in maniera sostenibile il mare senza un eccessivo sfruttamento.
1: Andiamo avanti, nuovo cambio al vertice per il dramma italiano di Fiume. Dopo appena un mese e mezzo si conclude la direzione di Giacomo Pedini, rimosso per ragioni amministrative dalla sovrintendente del teatro Zajc Dubravka Brgoč. Al suo posto, con un mandato di 6 mesi come facente funzione, è stata nominata Noemi De Sardo, già produttrice esecutiva della compagnia. Sentiamo un suo commento.
5: La sovrintendente mi ha chiesto di proseguire con il ruolo di facente funzione poco dopo la nomina di Giacomo Pedini, perché non si erano trovate, diciamo, le soluzioni tecnico-amministrative per continuare la collaborazione. Con lui assolutamente non c'è stato nessun altro tipo di problema e quindi io continuo a lavorare su un programma in parte ereditato da Mirko Soldano, in parte quindi anche da Giacomo Pedini e Dubravka Brgoč, e porteremo avanti tutti i progetti del dramma italiano come sono stati concordati e soprattutto in vista del grande anniversario dell'80.
1: Andiamo avanti, questa sera alla comunità degli italiani di Fiume verrà inaugurata la prima mostra personale di Mario Antić. L'esposizione, con inizio alle ore 18, proporrà un originale connubio tra arte, precisione e natura attraverso origami, modellismo e bonsai. Sentiamo l'autore Mario Antić.
6: C'è 4 tipi di tecnologia in questa mostra. Uno settore sarà origami, dopo c'è 2 o 3 sculture, dopo saria modelli, modellismo, macchette, monumenti storici del tutto il mondo e avremo bonsai.
1: Aggiungiamo che la mostra resterà aperta fino al 26 maggio, ogni giorno dalle 10 alle 13. Il microfono ora a Isabelle Vidaic, che ci aggiorna sulla campagna elettorale per il rinnovo degli organi dell'Unione Italiana. Sentiamo.
7: Prosegue la campagna elettorale in vista del rinnovo degli organi dell'Unione Italiana. I candidati unici alla presidenza, Marin Corva per l'Unione e Paolo De Marin per la giunta esecutiva, continuano gli incontri con i soci delle comunità degli italiani di Croazia e Slovenia per presentare il programma elettorale. Oggi tappa ad Albona con inizio alle 18, domani alla stessa ora a Pisino, mentre venerdì sarà la volta dell'Istria slovena. Seguiranno poi gli appuntamenti alle Vade, Gradigne, Rovigno, Umago e infine Pola, dove il ciclo di incontri si concluderà il 29 maggio. Il 30 maggio scatterà il silenzio elettorale, mentre domenica 31 maggio i connazionali saranno chiamati al voto.
1: Ancora una notizia, furto shock al rifugio per gli animali di Fiume. Nella notte ignoti hanno fatto irruzione nella struttura dell'associazione, rubando 4 cuccioli salvati da gravi maltrattamenti e al centro di un caso giudiziario. Il rifugio lancia un appello, chiunque sappia qualcosa contatti la polizia. Le foto dei cagnolini sono sul sito di Radio Fiume e su Facebook.
2: Che tempo fa?
1: Sul Quarnero cielo parzialmente soleggiato con nuvolosità moderata. Localmente sono possibili anche brevi piogge o rovesci. Vento dei quadranti nord-occidentali da leggero a sostenuto. In serata bora. Le massime di oggi fino a 26 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 23 gradi con umidità relativa al 31% e condizioni di alta pressione atmosferica. Domani cielo prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile nel corso della giornata. Possibile anche locali piogge, brevi rovesci e temporali per lo più nelle zone interne. Soffierà bora da debole a moderata con locali forti raffiche. Mare da poco mosso a mosso. Massime in regione tra 22 e 27 gradi. E terminiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Mauro Toncinic. Prossimo appuntamento domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.